Io voglio tutto e tutto il mondo è mio. Conosco tutte le città. Sono il padrone della vita mia, che mai nessuno fermerà. Il cantastorie occhi di fulmine, che sa incantare quasi ogni femmina. Su pianoforti che scintillano, belle come stelle celestiali.

hai niente alibi, ti do soltanto quel che c'è, un Don Giovanni che non cerca guai, per una notte lì con te, accendo fuochi come lampade, traccio sentieri con le